0: che saremo tu e io.
1: Ami, ami locura che eres solo tu, ami silenzio, ami ingratitud.